0: I bambini sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto, quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Nur der bunteste Musikmix da auf powerup.ch.

0: Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.
1: Kinderrechte gehören in Alltag sowie aus Power Up Radio. Lass zu und lern neues Wissen bei unseren Bänkli-Gesprächen.

di insemen. Esa sus prons per in avventura plena emozions. Nus del Radio Power Up dain in avush as juvens de dots. Veni si nossa pagina web, ter nus veni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai bec les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin prest!

0: quali sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto, quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Pop, rock, rap und noch vieles mehr auf powerup.ch. So vielseitig ist kein anderes Radio.

Bon dia insemen! Esa sus prons per in avventura plena emozions? Nus del Radio Power Up dain in avush als Juvens de Dots. Veni si nossa pagina web, ter nus veni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai bec les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin prest!

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio, restate sintonizzati!